0: Musica, musica, musica, musica, lozza. Galina, galina, galina, galina, talzi. Musica, musica, musica, musica, paio. Musica, lele, catazzi, ut.
1: Musica, musica, musica, musica, lozza. Galina, galina, galina, galina, talzi. Musica, musica, musica.